0: Il est 1h à Fréjus et 18h à Dallas.
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.